0: easy cut.
1: Ed hanno se una bella canzone, fai a pane, guidi a Napoli control, just go to down to the floor. Se su ed hanno se come te ne se se li ne fai e vale filare se le versioni.